0: Le faccio provare questo physiology. Si metta nella posizione esatta in cui dorme di solito.
1: No, ma non c'è bisogno.
2: Usa, girati su un fianco, dai. Mettiti come dormi di solito, a cucchiaino.
1: No, grazie, veramente. Senti, decidi tu,
3: Questa cosa che io sto insieme a Marina, a te ti imbarazza ancora?
4: Sarà pure normale che uno si stranisce perché il padre si mette con una ragazzina e la madre si mette con una donna.
2: Ma dove lo trovi un uomo che ti porta il caffè a letto?
3: Io non ho mai amato una donna prima di te. Non ci ho mai neanche pensato.
2: Sei stata per tutta la vita la moglie da Sergio, la madre di Bernardo. Basta, goditi un pochino sta libertà che c'hai.
1: Sì, sì, vai, vai, c'è ancora spazio.
2: Quale spazio?
1: Lo sai, non ci vedo,
2: Non vedi, non ci senti, mi pare da sta Coanna dei miracoli.
3: Ho incontrato una persona.
4: Non ho una donna.
2: Posso sapere da quanto tempo mi racconti male?
5: Non puoi stare così. Perché così? Non è una che ne manca un pezzo.
2: Tu ti vergogni ancora.
3: Io ho bisogno di capire. Tu sei l'unica persona importante per me.